espero es tu Suna. Yeah, my buddy, you can fly, but you're crying and crying. Girl, una cosa medio, girl, una nube. Momento con Canturik.